Tage sind alle weg auf mich. Ja, io carto andando weg, attacchi porcellano. Potrei pazzi bulgama, tappetti parmesan. Pet che ho era cru, leva gipsy, come in clarica.